Tour, voglio dire qua. Tour. Oggi non mi va di pace. Lascia, lascia.